serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ma guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.